0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gabriele Vanorio. Maggio sì tu.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Fausto Cigliano. Che membarata fa.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Maria Nazionale, Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Massimo Ranieri. Santa Lucia lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto. Agata.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo.

0: guarda, stupisci che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gennaro 40. Vi serve niente più.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Ferruccio Tagliavini, Pizzk e Vas.

0: ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Sergio Franchi, Mare Chiaro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 3 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Bruno Venturini. Forturella.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Marianita Carfora, nascette mie sumar.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci. La Samme, Sœur Marie.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nino Taranto, e non sta bene.

mi fai parlare solo come un pazzo. Tu preferisci la neve e lo stucore che batte, pulsa e palpita d'amore? Vuoi partire per scia? E

se po' trovi scesce, povera te, povera te. I discasse sci non ti compri sciù, e del tuo scesce io me ne freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia. Si è messo un cupolone i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana. La donna che ripudia la sottana non è donna, sa

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Rare cantica il canzoniere. Pupponella.

0: canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio, O mese de rose.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Giuseppe Milano. Evviva Alfredo.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagnere e che sta nazione, c'è voluto democratico, ma che stogni una ritta, non c'è per dimmi in chiacchiera, colimma Alfredo Smith. Zima con noi a lucca tutta gente, colimma Alfredo Smith presidente, e viva Alfredo Smith!

Jonna Kymmeismitta, a tuovanna truva. A sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagnerà e questa nazione, c'è voluto democratico, ma che stogna una ritta,

0: presidente, e viva Alfredo Smith!
1: Nunzio Gallo, Vurria.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Fausto Cigliano. Non è peccato.

0: Nilli Desciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella figliola che è ingannata tante, sa si è tra

amore che c'è spazza di onda bella, la vostra presto non la ravo, e ti ammanto voglio ammara bella, ha fatto d'una poca e con te capa, soffinette con giustino, meno che se la fanbarra, se te canta e vinto sì.

cada spina la pannante, odio un papazzo e tu non sei mai c'è. Tarallallà, tarallallà, non c'è sta cora che non ne fa sta, non c'è sta bocca che non ne va fa, ma sbagliando va chiamata pute, tutta da concia non sta tornata. Porto per la fortuna, per te canta e vicentina, per te per

te. Volete passare tutti in chiusa, balla fatta la dimata come si te. Cato le orno in pianta una scusa, tarararana, tarararana. Dove nasce la radio tra i mente. Questa che va a casa con la tortura, dilla che t'ambarazza nel strumento, nata con la buia e l'anno

bravo Samappa, la strappa con l'aria, ma tutti nuoto la non può vendere. Cazzo sta fendola, cazzo sta brocia, s'ha incantato l'uomo da far male. Oh,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. E not e na musica eterna.
2: Letizia Calandra. Cannetella.

0: Nino Taranto. Fatto fa fold.
1: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ha un abbinato, tac, gira molla, fa uno scatto e ti caccia un ritratto.

0: la vuoi fare una foto, via, ma concetti una foto solamente.
1: Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non possa avere? E perciò questa Kodak metto lì e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo papà una foto.

quando sei cattiva. Ah, prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fare.

0: Tavo vabbana cotta, tavo vabbana cotta, amma vattella vabbana lezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, amma vattella vabbana fotografia. Una sola, amma fatto papà, e fatto papà.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Giula De Palma, come ho imparato a fa.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Agnello Califano, Carmela Mie.

0: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Mario Lanza, Funiculì Funiculà.

0: Veneccoli, veneccolà.
1: Fonò la band. Marinariella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Mirna Doris, Sunna Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giuseppe Di Stefano, o sole mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Alberto Amato, Paul Chanel.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la palamma sta tarantella. Scusata si o fantasma do passata, brumbi sapendo a casa e prasantata. Si può, chi si può, chi si chi

fate, stata San Di, San Babo Di, Policianella. Stasera che a serata de canzone, mattina samba mi è semando dire, e poi andiamo

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, a canzone da felicità.

pena da bocca, che passione attacca, ti fanno assai più ricco, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

0: sita vuo consula.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Nuccia Bongiovanni, che lalla.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Mario Da Vinci. Bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. Com'è bella stagione.

t'ammerà pienissimo, amici ad indiafor, quando alla via Partenope s'agliette una signora. E allora io dissi subito, signora, segga qua, rispose lei, stia comodo, vedrà che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza n'andrangheta, s'accomodaia signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno.

E allora senza scrupoli ma comincia a lanzare, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci magnai ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhi a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signora. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio, con un capone fora, e chiettami in da camera, e s'assottai a signora. E allora mentre proprio a stevo p'abbraccià, vicina a porto tucket, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signora. E allora ci guardai, ma curioso tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2.083, una panzata di spirito, dissi io, ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire a te tax, 200 per magna, 2.000 e tante camere, e questo che buon ore, cacciamo anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e gli

0: Canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Fonola Band. Monastero di Santa Chiara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Fausto Cigliano. L'Ariulà.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lundana.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Totò, Miss, mia cara Miss.
2: La incontrai per caso a Messina, proveniva da cani gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese non rispose né no e né sì. Allora io col mio nobile inglese sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzo dì. Scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che hai more per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
3: Mario Maglione, Napoli è una canzone.

Miranda Martino, Lili Kanji.

sente risturba. E voto un goppo foglie, sente parla e lili. I leg ma non broglie, che vuoi arrivare a capi? Ma che sta non mi

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giulietta Sacco, a gelosia.

Fin dall'ombra s'abbandona un compassone, fa la canta la canzone di sirena. Pittore che può pizza, poeta che può.

Maria senza nero di le braccia mi è caduto, ma passate malavita sì. Poi non stamma sentì, poi stella lì sa sapere, non sa stare.

0: Salomma chiuspalice me.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Bruno Venturini. Dringate, dra.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Fonò la band. E se non fosse vero?

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Nunzio Gallo. O paese rosola.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano, Silenzio Cantatore.

fa se cangiose quei pussi cosa che fanno fa troppo famoso lunghi anche cosa ma c'è scurda. Tanto scuro chi leva ora senza giada, come a chiarlo.

Stamma sulla mamma e potrà. Ma se c'è un chiuso qui, non può se vanno fa. Da danna scusa che porta chiuso senza scusa. Ti batte forte da sulla morte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 7 e 3 minuti. Canzoni Napoletane. Annamorata mia.
1: Gabriella Ferri. Mare chiaro.

mo te porta a Margellì. Sempre che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, te permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Gilda Mignonette, Tarantella Internazionale.

sorriso, facessi musica curandiera.

cammina su sta strada, che può Valenti, che può Paquina. Sarà con te, con la canzone più appassionata, più bella ambita, cantare.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Lello di Domenico, canzone a Chiarastella.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì una perturbazione raggiungerà il nord Italia con fenomeni anche di forte intensità, da segnalare la possibilità di nubifragi con raffiche di vento improvvise e locali grandinate. Qualche rovescio potrebbe interessare anche parte della Toscana. Sole protagonista invece al centro-sud con ancora tanto caldo, massime infatti in aumento per venti di scirocco. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
4: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
5: Giulietta Sacco, Maruzzella.

0: saoule comme une vota. Saoule questo destino che mo vo accussi.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Nunzia Marra e Gino Di Procida. Ud dispiet.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Fausto Cigliano, Sarra, chissà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È di almeno 8 morti e una trentina di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. Sale anche la tensione istituzionale attorno a Zelensky con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Si allarga ancora l'inquietante escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz. I vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare. Secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa, nel mirino, in particolare quelle in Bulgaria già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. Nuova forte scossa di magnitudo 5.9 in Indonesia e di nuovo nei pressi di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7. Oltre 70 morti accertati nella prima scossa, ma sono molti ancora dispersi. Tennis, splendida vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3 set l'astro nascente Hodar. Sentiamo le parole del tennista romano.
3: Un giocatore incredibile, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e credo di darmi qualche merito ogni tanto, ed è giusto così, credo di aver vinto una grande partita.
2: Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gabriella Ferri, O Sole Mia.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Mirna Doris, Bugie d'amore.

Poi pura sera cada braccia Napolo, pura guardata sua. E vai quanta la fusione splendida, la voce del tutto. La voce catapiglia ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

La taglia un paradiso e taglia paglia, quello che dice la voglio cantare. Qua parte il numero, può far all'estero,

a zoi calinta l'occhio ma può leggere a tempo di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso vuoi chiamando che il nostro ci avvicina puntualmente. E smania, e desiderievo.

musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupotilla, che bellezza. Due bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: carra assomiglia femmina, amore tuo sacro, sacro.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Mario Lanza, Usurdata innamorata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Reginella.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Nino Delli. Com'è bella stagione!

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
2: Marisa del Frate, voglia te.

0: Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giuseppe Di Stefano torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tullio Pane, Fusilla Canzantimenta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa. Continua intanto la carneficina a Gaza, sarebbero almeno 10 i morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, ribadisce Tel Aviv. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica attorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. 6 donne uccise da Ferragosto ad oggi è il bilancio della nuova drammatica ondata di femminicidi in Italia. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e salvarsi. L'uomo è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Io tu vorria vasà.
4: Pina Iodice, fresca sposa.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Valentina Stella, Umbre e Russet.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Miranda Martino, Nammurata di Spettus.
2: Facimmo un'arte da mattina a sera, io so sincero e tu po' da bandiera.
3: A sta bandiera mia non sciosciò vienta, o viendo sciosciò a te, ma sta attenta.
2: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardata all'acqua che la faccio luna.
3: Vorito che cara fuori schiavona, vattenna tu sei prima chiacchierona.
2: Si mi sposa Mariannina, a Giaga San

0: si tu mi circa scusa questo incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non ti arriene, oggi capitiamo, viene dentro.
1: Perché non te ne vai chi ti mantiene, se ne approfitta che ti voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina, a chi io dico? Cassati.
1: Si mi sposa Salvatore, a chi io dico dolce amore?
0: Tieni il labbro da bucchella,

0: tutte.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Luciano Taglioli. Mi sono ubriacata sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Cipriani, A Serenade Rose.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Vincenzo Marmorino. Oi lì oi là.
2: Carme buona da vega, carme buona da vega, carme buona da vega, mi sbatto coro. Dimmi tu che è questa,

0: dell'arrivà, dell'arrivà, dell'arrivà.
1: Giorgio Scotler, Io, la chitarra a luna.

la si più ci da cagna e già che tu sei nata cantatore vai canta.

e l'onda fa venire malinconia e via Satana. Chi punganna voleva in compagnia come cantanna e si metterà

E sì, chi sto qualcuno fosse amore, cagna con amma di,

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

Vera Nandi. So chiacchiera.

automobile, mi sto succedendo e lleva via. Luce ogni sera, è luce ogni colore, è chiuso pannamato, te canzona, per radio, su tutti i strati e vicoli.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano. Ite vurria, vasà.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Fonola Band. Atazzi Caffè.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. L'Ucraina prosegue però anche la sua offensiva in profondità sulla Russia. Nella notte droni ucraini avrebbero colpito una raffineria in Tatarstan e un terminal petrolifero nella regione di Krasnodar. Donald Trump apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran, un isolamento economico senza precedenti per tentare di sbloccare una situazione in stallo. Si tratterà di una guerra economica senza precedenti, ha annunciato il presidente americano su Truth, dopo che da giorni si rincorrevano le voci di nuove durissime sanzioni di Washington contro i Pasdaran. È un diversivo per distogliere la tensione dalla crisi americana, ha replicato su X il ministro degli esteri iraniano Arganci. Dopo 4 sedute consecutive al rosso fiaccate dalle crescenti tensioni in Medio Oriente, le borse europee tentano un pur cauto recupero in scia a quelle asiatiche. Piazza Affari guadagna in avvio di seduta circa 0,5 percentuale. Si sgretola ancora il sostegno al presidente della FIFA Gianni Infantino nel mirino del UEFA e di altre federazioni continentali, in particolare per il progetto, poi ritrattato, di aprire alla privatizzazione del governo del calcio mondiale. L'ultima ad annunciare il ritiro del sostegno è il numero uno della Federcalcio ungherese e tra gli 8 vicepresidenti mondiali Sandro Xani. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
4: Giulietta Sacco. O paese do sola.

0: Santino Tedone Pippo Caruso. Che la la.
1: Che la la, che la la, ma che po', che la.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lina Sastri. Tutta

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Ina Lamara, Palla curta.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Irene Fargo, Serenata Napoletana.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giuseppe Di Stefano, canzone appassionata.

0: o prima l'ora ti passerai per me.
1: Egisto Sarnelli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 11 e 2 minuti. Canzoni Napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Ilona Tocodi, senza nessuna.

come il melone. Uscire rosso è uscire anche bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino a che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Ui, e non c'è niente da fare. Comunque, sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Nino Taranto. O sospira.

caroce roce mi fa sospirare. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto chienire, impazzisci oggi la tiera, o ragioniere non riesco.

se vuoi, sospira e fa. Ah, sei un abbondato, guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilet. E ho sturandiello che faccio e che fungiello, sospira e fa. Ah, sei un abbondato.

0: I bocca rossa che sfizzi e va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah.
1: Maria Nazionale, mandulinata a Napoli.

State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Oreste De Bernardi. Addio suono lontana.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Daniele Pace, Piccirì.
1: Piccirì, quanto è grande.

0: che sì, sarà che no, ma canzoni napoletane, sì come zucchero.
1: Nunzio Gallo, Sarà chissà.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Fausto Cigliano. Mi sono ubriacata sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 12 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto, diverse anche le aggressioni.
3: Ieri una donna nell'Imperiese è stata ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno e riuscita a nascondersi e a salvarsi. L'uomo è stato poi fermato dopo una breve fuga, si è poi scoperto che l'arma era d'aria compressa. A Cattolica una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia, l'uomo ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti, l'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
2: Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, una campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. Scene da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara, uno di loro è ricoverato in gravi condizioni, alla base probabilmente dei contenziosi nel settore edile. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimana di caldo estremo, oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia, un sottopasso è rimasto allagato a Chiavari in seguito ad un nubifragio sul Tiguglio. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Virginia da Brescia. Lili Kanji.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Tullio Pane, serenata assurienta.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Taranto, Joan Gaghidar.

Una sera fui chiamata per una festa sotto un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la tro mai sta serenata, Eva Margherita. Con sta chitarra accanto, mo che vuoi cantare.

0: lalla, che lalla, che lalla.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Ugo Calise. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì una perturbazione raggiungerà il nord Italia con fenomeni anche di forte intensità, da segnalare la possibilità di nubifragi con raffiche di vento improvvise e locali grandinate. Qualche rovescio potrebbe interessare anche parte della Toscana. Sole protagonista invece al centro-sud con ancora tanto caldo, massime infatti in aumento per venti di scirocco. Per tutti i dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Mario Lanza, Nasiri Maggia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesca Marini, Tammurriata Palazzola.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Fonò la band. Maria Marì.

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

persone, bandarelle e processioni, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh,

se non troverò lei che è tanto bella, ma contenterò di trovare sorella. Tamerò, tamerò, tamerò, pure a lei glielo dirò che

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gloriana, a guardaporto.
2: A guardaporto, bella professione, sempre che a scopa e con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposte in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i burciano a avanzo al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma vene frisca frisca e pavettassa. Sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papam, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5%, l'anno rinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma meglio, sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiami certamente, mi chiami sempre.
3: Carmela!
2: Ai!
3: Carmela!
2: Ai!
3: Fammi salire tuo marito!
2: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere, che te ne ha simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatamelo con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Mariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio più a guardare.
4: Grazie Rosalie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto, diverse anche le aggressioni.
3: Ieri una donna nell'Imperiese è stata ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno e è riuscita a nascondersi e a salvarsi. L'uomo è stato poi fermato dopo una breve fuga, si è poi scoperto che l'arma era d'aria compressa. A Cattolica una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
2: Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, una campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. Scene da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è ricoverato in gravi condizioni, alla base probabilmente dei contenziosi nel settore edile. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimana di caldo estremo. Oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia. Un sottopasso è rimasto allagato a Chiavari in seguito ad un nubifragio sul Tiguglio. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, tiembe belle na vota.
5: Bruno Venturini, O paese rosola.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gabriele Vanorio, cor forastiera.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Nino Taranto, Dui Paravis.
2: Noi vecchia professore e a concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra e un mandolino, e paravisa e a trassurà. Dopo tu, sambi a rapita, ma volimmo divertì, si di Napoli e trasirto, e facile.

si vecchia si sentette ripigliò. Soffrivano un poco di nostalgia e a Napoli volette ritornare. No, San Pietro, si permettete, noi vi avevamo salutato. Siete pazzi, che dicite?

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Enzo De Muro Lomanto, Nottata Napoletana.

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasare.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Pietro De Vico. Tutto è pronto?

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Dici d'ingello vuoi?

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieta e da fora, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Sanzin Drangat s'accomodai a signor. E allora io nell'angolo mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vedendola tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare per coscia da signore. E allora io dissi:
3: è di Napoli?
2: No, mi sono di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca e a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende. E mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io sulla ca signor. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna?
3: Feci subito necessità virtù.
2: Ma Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, io stavo con l'occhio a fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Caienne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma din da camera, essa sottaia signor. E allora mentre proprio capia Steve mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking. Cogunda da signora. E allora curioso ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e questo che buon'ora. Che ci vuole banca in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, piei o capelli subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: che la via vecchia panova non s'atta mai cagnà.
1: Dino Giacca, voce notte.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Olimpia lucente. Torna a Sorrento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 14 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Si allunga la scia di femminicidi che riporta in primo piano le violenze sulle donne, 6 le vittime da Ferragosto, diverse anche le aggressioni.
3: Ieri una donna nell'Imperiese è stata ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno e riuscita a nascondersi e a salvarsi. L'uomo è stato poi fermato dopo una breve fuga, si è poi scoperto che l'arma era d'aria compressa. A Cattolica una lite furiosa tra marito e moglie stava per finire in tragedia. L'uomo ha lanciato la vettura sulla quale si trovavano in mare. Fortunatamente la coppia è stata salvata in acqua da pescatori e passanti. L'uomo anche in questo caso si è poi dato alla fuga.
2: Si apre un nuovo fronte nel conflitto contro l'Iran. Il presidente americano Trump annuncia un Economic D-Day, una campagna di pressione economica senza precedenti contro Teheran, e avverte che ci saranno conseguenze anche per i paesi che continueranno a sostenere economicamente l'Iran. Scene da Far West ieri pomeriggio nel centro di Trieste, dove un gruppo al culmine di un inseguimento in auto ha aggredito con coltelli, martelli e spray al peperoncino 4 operai di origine kosovara. Uno di loro è ricoverato in gravi condizioni, alla base probabilmente dei contenziosi nel settore edile. Il maltempo torna sull'Italia dopo settimana di caldo estremo. Oggi forti piogge stanno interessando soprattutto il nord Italia, allerta arancione in Lombardia. Un sottopasso è rimasto allagato a Chiavari in seguito ad un nubifragio sul Tiguglio. Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Silvana Martino. Nini tira Busciò.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Nino Taranto, a rumba di scugnitz.
2: Per scugnizzo, casa balla tutto pizzo.
3: Nuova dama un pizzo, un pizzo.
2: Cada Pasqua se carizzo.
3: Si te fa passare i perrizzo.
2: Strette mani, vase e frizzo.
3: Provo gusto e te c'ha vizzo.
2: Chiude sfriene e chiude a pizzo.

0: che stia rumbrescugni.
1: Aspettate, aspettate!
0: Casa balla tutto di.
2: Oh, madrina, Fiorella!
0: Trova da mandizzo.
2: Oh, ma si viene a cagare!
0: Cada fa squasa e carizza.
3: Quanto è bello battiroccio!
0: Trova gusto!

to see. Bella bambino carmine può fare, non può fare fatica.

0: tiene visto gambe pava, cicchignacchi da botte. O Simone che fria culo, un male di pesca da bu, a rumene che lo da fai.
1: O matanda vira nizza, da la scina schitta schizza, fila panna lo scavo.
0: Che si arumbre scugnizza.
2: Alberto Berri, Nonno voglia fa' o sorgente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Carlo Missaglia, Rondinella.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Aurelio Fierro. Vorria.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Fausto Cigliano. Che lalla!

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Tito Schipa. Serenata surriente.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: In Occidente si registra una tendenza alla disaffezione nei confronti del sostegno all'Ucraina, ma alcuni paesi europei stanno facendo tutto il possibile per incoraggiare gli altri a proseguire il conflitto. Il nuovo affondo arriva dal portavoce del Cremlino, Peskov. Intanto nuovo attacco russo su Kiev, almeno 15 morti, decine di feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Dura condanna arriva dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione, von der Leyen. Fermato il 45enne che ieri ha tentato di uccidere la moglie, 44enne, lanciandosi con l'auto nel porto canale di Cattolica. La donna che non sa nuotare è stata portata in ospedale in forte stato di shock e dimessa con una prognosi di 3 giorni. Trasferiti in altri siti dei beni culturali di Messina, i 4 custodi che erano in servizio al MUME la sera del furto di alcune opere di Antonello da Messina. Nei loro confronti sarà avviato un procedimento disciplinare, possibile anche il licenziamento. Calcio, inizia la stagione europea delle nostre squadre. La prima chiamata in causa è l'Atalanta, che alle 20:45 ospita gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giulietta Sacco, Tarantella de Vas.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio. Tu canunchiagne.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Enzo De Muro Lomanto, Serenata Napolitana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Vera Nandi, i Caramel.

si la t'ho preparata. Al sapore di cioccolato, si sa fissa quando è squisita. Poche bocche ci ha fatto caso.

si lo so preparato, a sapore di cioccolato, si sapesse quanto è squisito, ma che poche ci fatica, e restiamo qui mussaticati per 5 minuti per quanto vuoi tu, e qualcosa da te.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno panderecchi e campano o burricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scenì. Va bene che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia, qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insatato il post, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonrica e l'Italia e Piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile e viva Colombo e viva Marconi!
1: Mario Maglione, Nabrun.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Stefano Albarello, Fenesta Vash.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Giornata di temporali, grandinate, forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tigullio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. In questo agosto, segnato da femminicidi, nuovo episodio di violenza a Cesano Maderno, in provincia di Monza. I carabinieri hanno arrestato un 55enne che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le donne sono riuscite a difendersi e mettersi in salvo. Strage di civili in un attacco russo su Kiev, almeno 15 morti, decine di feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il conflitto ancora una volta coinvolge in un incidente un paese membro della NATO, un caccia rumeno ha distrutto un drone marino carico d'esplosivo. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti, la benzina supera i 2 euro al litro, sulla rete stradale in modalità self, oltre 2,10 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio è di 2,077 per la verde, 2,186 per il gasolio. Tennis, quarti di finale a Cincinnati dopo la vittoria su Hodar. Flavio Cobolli torna in campo stasera contro l'americano Paul, avversario americano anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
3: Gabriele Vanorio. Quando tramonto sola.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Nino Taranto, Donna Rosa.

una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un boccione rosa te. Quando è ora di colazione a cucina donna rosa, dopo preparare certe cose delicate, voglio

faccia, dovrebbe essere felice, te una moglie, vivi in pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, con una moglie che è un tesoro, quella donna, quella

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Nicola Arigliano, a tazzi caffè.
2: Vorrei sapere perché si mi verite, facite sembra

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino Di Capri.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesco Albanese.
2: Ha già perduto sonno.

0: Nicola Maldacea Junior. Carmè Carmè.
1: Pura stanna primavera, mettra suto rindo cor, una smanie fa l'amore, uno fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue rindo all'occhio, fa me tremme nette nocchi e non carre niente più. Carmè, Carmè, tu solo non m'abbasta, ma c'è

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Enrico Caruso, Guardanna a Luna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Luciano Tajoli. Wayun.

ancora un braccio di mamma, non po' scemo piccerì, dille tutta verità, che mamma te può capire.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Consiglia Licciardi. Mergellina blu.

0: Arturo Gigliati, Cicerinella.
1: Taneva una roba, non abbassava le matte scuole. Ci volevano 10 uccelli, che sarà lo invece.

0: Se c'era un elo, tenevano gualla, tutta la notte va a cavallo. O compare, tenevano la sella, chi se roga a me, chi c'era nella.
1: Chi c'era nella mia, chi c'era nella.
0: Cicerenello teneva. Cicerenello teneva una ciuccia e l'era fatto un bello cappuccio. Non teneva né ossa né pelle e chi sarò ciuccia.

Ciceronello temeva, temeva, temeva, temeva, temeva, temeva. Ciceronella asceva la mattina e sortirava due pezzettine. Gli scappai un'arindamonella e getto sotto a Ciceronella.

cerenello teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Il cerenello teneva una vacca, e se la coda passa l'andacca. Oh, madonna, quanto era bello, dell'andacca e ci c'era un

0: Ci saranno Ci saranno stivato qui mi c'è figlia annunziata. L'era fatto quando era sudella, mannaggia l'anima mia cicerarella. Cicerarella mia, cicerarella, cicerarella mia, cicerarella.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 17. In punto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Giornata di temporali, grandinate, forti raffiche di vento in molte zone del nord Italia. In Liguria si sono registrati 40.000 fulmini in poche ore, più di 20.000 solo su Genova. Uno ha colpito un treno nel Tiguglio, circolazione rallentata su tutta la linea ferroviaria. In questo agosto segnato da femminicidi, nuovo episodio di violenza a Cesano Maderno, in provincia di Monza. I carabinieri hanno arrestato un 55enne che ha aggredito moglie e figlia a colpi di martello. Le donne sono riuscite a difendersi e mettersi in salvo. Strage di civili in un attacco russo su Kiev, almeno 15 morti, decine di feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il conflitto ancora una volta coinvolge in un incidente un paese membro della NATO. Un caccia rumeno ha distrutto un drone marino carico d'esplosivo. Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti, la benzina supera i 2 euro al litro, sulla rete stradale in modalità self, oltre 2,10 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio è di 2,077 per la verde, 2,186 per il gasolio. Tennis, quarti di finale a Cincinnati dopo la vittoria su Hodar. Flavio Cobolli torna in campo stasera contro l'americano Paul, avversario americano anche per Lorenzo Musetti, domani opposto a Tiafo. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
4: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Nino Taranto. O Cacciavina.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Enzo De Muro Lomanto, di Citancella Buia.

0: nonna Tocana. Scusate, giovino, io so bisnonno. Si è tornato proprio molto ospitale.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Marino Marini. Che là là.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
2: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.

questo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che è geluso, però non te ne sangue in te vena, e sì che è lunga

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Tito Schipa. Ite vurria, vasa.

settimana valutate, fai scordare tutte le peccate, stringete in braccia a me, sotto sto cielo.

sento a fronte che mi brucia, ma perché non mi dà pace, sto desiderio di te. Stasera ancora ancora mia sovrana, a doce vera sulla mentaluna, e tu la stregna.

fa scordare tutte peccate, se vengono in braccia a me, sotto a sto cielo.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, Guapparia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Centinaia di soccorritori ancora al lavoro, proclamata per domani una giornata di lutto. Forte condanna dall'Unione Europea. La Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. In Romania un drone abbattuto dai caccia di Bucarest, un altro precipitato in un villaggio vicino al confine ucraino. Sono fuori pericolo i 5 operai intossicati stamattina in un cantiere ad Ancona. Stavano lavorando in un intercapedine quando hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura e inalato i vapori. Il nord Italia fa i conti col maltempo, in Liguria in poche ore caduti 40.000 fulmini, stazione ferroviaria di Ventimiglia in tilt, bloccate partenze e arrivi. A Firenze chiusi da stasera parchi, cimiteri e le ciclopiste fluviali, a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Scattano domani a Taranto i giochi del Mediterraneo, quasi 4.000 atleti in rappresentanza di 26 nazioni, appuntamento alle 20 per la cerimonia d'apertura alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Francesco Albanese. Mamma mia, che vuoi sapere?

Amici, è meglio che lo sapete che facite che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare se non sciopero succederà. Tutte le femmine che si sposano in terra qua, l'uomo non l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante caroppe che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che è tenuta sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono gazzarzate. Questo non sta, questo non va. Ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chi d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. Da stagli dice mogliere, ma saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormendo, mi farà strega che ben vinta. Nata fuori c'è mia, sempre ad narbus. Spenna tutte i giorni e le piace un lusso. Poi si mette l'occhio, la faccia, un musso. Mi pare un puparuolo verde e russo. A nata fuori c'è mia. Mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta in da casa è tutta scombinata. Mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buono, chi è che va a fare una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va a trovare come va a fornire. A me non mi piace sentire io e femmina e facesse e dicesse, acceresse, voi ho decido, ma non ho facito, a parola non ha mandanita, io scommetto che appena è vrita, sembra apriesse e currita, e femmina so con magalamita, e mo sentita, sentita.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napolitana.
1: Enzo De Muro Lomanto, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Fred Bongusto. Statto vicino a me.
2: Accarezzami come cielo, accarezza luna.

Mario Abate, portatelle stirro.

0: chiamo magari, stiamo contento, dico a naviga e poi non dico niente più.
1: Guaglio non mi sa,
0: ma di
1: a te.

0: rara, ehi se botta, ma se te faccio afflitta e sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cara. Mai morto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane.
2: Ferdinando Rubino, Torna Maggio.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Emilia Veldes. Bionda, non chiagnere.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanolio, Coro Signor.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 19. In punto. Nicola Arigliano. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Gennaro Amato. Usciumec.

0: Ma tutti i filosofi vengono a cungere scarpa a domenica. Chi va, chi viene, chi slate, chi esce o bisognista a me più mi cresta. A ieri venette una figliola, insomma, ha cungiato a me sti scarpa, orrete. Insomma, quando è più a me sti convirta, appena che ha già tanto ma figlia. Sentite, ma stando, ui mi piace da stare, e siamo lì da tanti varunghi, e ti potremmo subito scusare. Marito mi sembriaca tutte le sere, ui una sera che sta aspettato sotto la yard. Appena ho venito, ho dato quattro costolate, a così chi lavora, e i vagate elettrici, e stiamo a te, noi lì, che bella stanza. Più tardi viene una vecchia che tiene una crusta di cantone e tiene una figlia che è una paffone. Su me, ma si trovano pari a tacchi scarpe, all right. Su me, io ero commensurato, signor sì. Se la marita, eppure c'è stata una femmina che fa buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, ma chi sono per il cacca, voglio vedere. E allora appena sento che questo mi dice, sciume, eccomi via, ne vanno si d'addunate che sono proprio dire che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbassa, senza poppa, senza prova, senza roda e senza giomarino. E sta via fuori, naga sai, stamattina è venuta una figliola che è vesta corta corta. Sciume, si scarpine sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi ha allargato un poco. All right, saluate le scarpine e stai con una gamba ingoppanata, tanto Crispino mio. E poi guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'hai già buona allargata, sta mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quanto era bello, ma tutti i figliola stanno facendo pasta con me, e poi tutte le strade sento sempre cantare. Oh, com'è che sono ancora,
1: Alberto Berri è napoletana.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Enzo De Muro Lomanto. Coran Grata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ogni volta m'annamore te.
2: Adriana Martino, La Rosa.

Ieri,

0: Anna Magnani. Ha già perduto il suon.
1: È notte chi ne si è addormito male, ma sto scetate spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Maria Paris, Mandulinate Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Domani giornata di lutto nazionale in Ucraina per la strage di civili della scorsa notte a Kiev causata da un massiccio raid russo. 16 morti e 40 feriti, il bilancio provvisorio. Zelensky torna a chiedere nuovi supporti militari ai partner occidentali. Dopo Germania, Svizzera e Austria, altri due paesi europei preparano la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo oggi i governi di Finlandia e Svezia. Una bambina di 4 anni è morta all'ospedale civico di Palermo per difterite, malattia scomparsa da più di 10 anni in Italia. La piccola non era stata vaccinata perché i genitori Novax erano convinti che il vaccino provocasse l'autismo. Tennis e calcio nella serata degli italiani. A Cincinnati Flavio Cobolli affronta nei quarti Tommy Paul. A Bergamo l'Atalanta ospita l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff di Conference League. Il tecnico Maurizio Sarri.
3: Per noi è una partita importante, è chiaro. Ci teniamo moltissimo a andare in Europa e quindi la consideriamo una partita importante. Partita difficile, sarà una battaglia.
2: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gabriele Vanorio. Non è Carmela mia.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Gloria Christian, Wayun, Gloria Christian, Tup Tup, Marisha.

ancora e t'ha dato un bacio con lui. Il vento è stata lenta, t'ha perduta, come era stata.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Renato Carosone. O Sarracina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Un primo impulso di aria fresca oceanica in quota renderà l'atmosfera instabile al nord con forti temporali, domani anche al centro. Quindi sull'Italia settentrionale forti temporali tra oggi e domani con possibili nubifragi e colpi di vento, anche delle grandinate non escluse. Centro Italia tra oggi e domani via via atmosfera più instabile, domani qualche temporale, principalmente sulla Toscana. E infine il sud, che vivrà invece sia oggi che domani una fase stabile, molto calda. Temperature fino a 35-36 gradi all'estremo sud, non escludiamo domani 39 gradi sull'entroterra pugliese. Maggiori dettagli scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.
4: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
5: Franco Corelli. Senza nessuna.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Tito Schipa. Era da maggio.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Armando Gil. Non so

la vita sta. Ma pure sta per un sarpino, piccerillo, piccerillo, il lupeto che a Sandillo si fermava a guardare.

strada vostra, stamattina, una veste seta fina, che la forza può portare, la giù lassù, non mi ignora, da patano, sorda di ella, a un bello muratiello, la giù lì te sospirà.

0: voglia di agitato, non mi fide sopportare.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Mara del Rio, Cerasella.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Nuccia Bongiovanni, che m'è imparato a fa?
2: Tu che m'è imparato a fa? Che chi si vede a ti?

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Gabriele Vanorio, come se canta a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Gabriella Ferri, La Pansée.

tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciotto, io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colori.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track,

0: State ascoltando Canzoni Napoletane.
1: Consiglia Licciardi, l'americano in Napoli.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Guapparì.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Renato Carosone. Io mamma de tu.

raggi scoppio. Io mamma tetto, padre te frate tetto, mamma te sora tetto, padre te frate te, mamma te sora te, zia te nonna te, zia te sora.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: José Carreras.
0: Cor ingrato.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Caruso, Tarantella sincera.

0: venga a fattore a pozza, mai nessuno, mai nessuno ha giù trovato.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Tito Schipa, Napoli, canumore.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Francesco Albanese. Tutta per me.

Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 22 e 2 minuti. Luciano Taglioli. Ha già perduto suon.

0: Canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Gloria Christian. Sarà chissà.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Quartetto Cetra. Guaglione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Tito Schipa. Voce notte.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Mario Abate, Omar e Margellina.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Orchestra italiana napoletana di Citangelo Puglia.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Gabriele Vanorio, ti voglio ben assai.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 20 agosto. Sono le ore 23. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
2: Ferdinando Rubino. Canzone vesuviana.

se dai carofere sia pure, in giardiniera sa primavera, l'autunno mi si vigna me nell'ore, c'è canto

nu i salli messa a mencir quac. Lontane vede casarella e chiese, che funicolare son chivate, che non ci passa a me gamma un paradiso. Nu i salli messa

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
2: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guardi a me, mi innamora così. Guardando a te. Vorrei sapere.

di lettere che m'ha scritto Rosina mia, una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che sicchia, una crasta le specchie,

0: canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Enzo Limbo, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Roberto Ciaramella. Benedictum est aust.

risposta, ma da tutto, manarista come esausta. Quando tu pelle sta gelare femmina, quando io mi esausta. Terra schiaccia, viga sola, mango marmara,

che sono rissa, ma la rissona è esausta. Mi tengono sotto di te, a me mi piace le sue femmine da fomere. Quando vedo un'esausta, ogni femmina non fa apposta, troppo calda, no, è fatta, la diventa pazza tosta. Nanza mi ha signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e spazza, fa la forza, tu la metta, la camisa. Quanto è bella signora forza,

0: Cristo Panarizza, Panarizzone Sauta. Quando venone Sauta, di signore senza putta, ma piacere guarda, e fata e merrazia, ma di spazio, ma da tutta, Panarizza, Panarizza, Panarizzone Sauta.
1: Peppino di Capri. Nostalgia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Consiglia Ricciardi, o mese de rose.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Carlo Bergonzi e John Wustman. Ma voglio fa' na casa.

ha fatto una pigna, ma con gusto e piacere. Ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che balla con me. Ma facendo con tutta, con casone a campana, con l'orgia catena, ma tu Luciano mi fa compare. Tatarandella napolitana, si natte Luciana, che si guappa e si bella, tu l'itta morra che castagnella.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Aurelio Fierro. T'è piaciuta?

0: Canzoni napoletane. Anima e cora.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenest ca luciv.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 agosto. È mezzanotte. È 3 minuti. Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Roberto Murolo. Coro forastiero.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sergio Bruni. L'Artro Sola.

Catarina, Catarina, Catarina, Catarina.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Gastone Limarilli. A Canzoni Napoli.

Maria Rosa. Non mi seccare.

mio consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carlo, fatti l'acqua mandare, cerca di un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu bastardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che affa.

0: Il tuo cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io ho casato aprile, con bella novità, nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e detto a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro. I capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare. E allora sai chi ha fa? C'è sto pompata vita. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un cretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, se non devo sparare, non c'è sta niente a fa. Sulla mare di Aita.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Vittorio Parisi, Killer in Rose.

bella Giuditta, così signor Calante, cantate pure voi che non fa niente, pensavo a ed mio, che

0: chi è napoletano tanto con amore.
1: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
2: Fausto Cigliano, Namorato e dispettoso.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate, Palomma.
2: Chiamava mamma tua, Palomba, ne faceva la cremente, ella non sa a casa sua, sempre compagna.

E quella carceraica di sposare, una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata di mannava, mi è zutuletto.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Enrico Caruso, Avukel.

0: Mariangela d'abbraccio. Ite vurria vasà.
1: Ah, se ti potesse ricere quello che cuore rice, quanto sarei felice se tu sapessi di...

la vecchia della babosa subito disse: «Osh, che vezzosa! De sta manera non trove partito, ganna te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, ora l'attese, ora la scuorno, anime e cuore, faccia di turno! Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo speruto namuratiello!» Ma la padella che stava deposta, la chiamai e fa

viste de sarde da lose, de palaie, raie petrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme tutte letterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzune, stella, luzze sturione, merluzze ruongale e murene, capi d'uoglio, orche e balline, capitune, aglie, renghe, chef

0: e va cantando se lo premone.
1: Nina Landi e Gino Maringola, A Zingara.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Luciano Tajoli. Resta con me.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 agosto. È l'una. In punto. Roberto Murolo. L'Ariolà.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella. Non servetta stessa dose, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che c'è mettetta, vuoi sapere che c'è mettetta.

poi fa sti trezza d'ora, e poi fa sti trezza d'ora. Mamma tua sa pazzantetta, mamma tua sa pazzantetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che ci servette, vuoi sapere che ci servette.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Sergio Centi, A Tazzi Caffè.
3: Vorria sapere perché si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi quante

bella variglia, fosse mo affamora. Poi questi modoi brigio da tazza caffè parita, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma tanto che ha già butà, e tanto che ha già girà, codoce sotto tazza, finemmo che

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Nuccia Bongiovanni. Na voce, na chitarra, io pochi luna.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci ciccheria. Io signora non do la vita, tu puoi sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretino, sei capone, sei villano. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni a ca. Dimmi rai nuoso moc, triamo non va fa. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanto, villano, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere. Dice un po' che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu mi avevo pescia, non sembrai un tocco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Se mi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste due volgarità. Ma scherzo, villano, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune, sei comune, sei villano, sei capone, e mi ha fatto

sola che sta sai fa tu. Bella figliola che ingannata tanto, arriva un frisca tutta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 21 agosto. Sono le ore 2:02. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Sergio Bruni. Viena, manzonna.